0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company, boutique.

giornata la domenica, più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi, dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno,

0: La storia della musica dance su Radio Company. Radio
1: Company. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: alle
3: 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Radio Company Time.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da

0: parte Moro Tonello, cioè DJ Nicola Console, e anche quest'oggi gran bei pezzi, delle belle bombazze da ascoltare. Partiamo con il suono di Just Funk, Can We Live, troviamo anche Daft Punk, One More Time, e Albertino con la voce di David Sion, Your Love Is Crazy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Be proud of what you are. The most of all,

0: Funk con One More Time, in apertura invece Just Funk con Can We Live, e tra un po' ritorniamo invece con un sound un po' più fighetto firmato Clive Griffin.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Panico Marotonello, salve, buongiorno. Riportiamo con Clive Griffin, bel pezzo questa, I'll Be Waiting, da Viaggione, subito dopo un pezzo invece italiano per Max Pezzali e Mauro con gli 883 Nord Sud Ovest Est.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Roma Speciale insieme agli 883 Nord Sud Ovest Est, prima ancora Clive Griffin dall'Inghilterra con I'll Be Waiting, ora i Top Loader Dancing in the Moon Drive e Massive Attack, questa è Unfinished Sympathy, il remix incredibile di Mr. Paul Oakenfold.

0: Massive Attack and Finish Symphony, grande pezzo tra i miei preferiti in assoluto, i Top Loader. Chiudiamo questa puntata di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, Oliver Rolo, Carlotta, il nostro Enrico Sisma e Ale De Biasi DJ per la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company con la Family.

0: Una canzone che fa parte della fantastica playlist Millennials, che ho ribattezzato tra l'altro Millennials Pop, perché non si ha mai bravo. Che qualcuno s'offende e dica: ma come, la dance dove me l'hai lasciata? È una playlist Millennials Pop. Attenzione, perché ad esempio questa canzone qui da Spotify viene completamente snobbata.
1: Ti rendi conto?
0: Perché in pratica, quando tu vai a vedere per esempio Golf Rocket, che è una canzone che è entrata nelle classifiche, era stata una hit all'epoca, è streamata pochissimo. Cioè su Spotify è ascoltata poco. Ma ci sono tantissime canzoni così. Voi vi ricordate un certo Robert Post? Ve lo ricordate un certo Robert Post? Se tu adesso, Ale, tu cerchi Robert Post, c'è una canzone che adesso non mi ricordo. È stato un artista, secondo me, che ha fatto un paio di brani, poi se lo sono dimenticati tutti quanti. È stata le classiche meteore, no? Che è successo spesso negli anni 90, all'inizio degli anni 2000, che ci fosse un artista che facesse tre brani e dopodiché sparì. Eccola qua. Ve la ricordate questa? Aspetta, che parte, eh? Senti.
2: When I was a little boy, I used to wonder...
1: Sì, però non è che è stata grande. No, ma aspetta, anche famosa.
0: Sì, che è stata famosa. Portala avanti sul ritornello.
1: Sì, ho capito che.

0: aspetta, il ritornello deve ancora arrivare. Porca miseria, quanto ci metti la per post? Invece in realtà è stata una canzone che è entrata tantissimo nelle classifiche, ma Spotify non se la caga. Cioè Spotify non gliene frega niente.
1: Però Spotify ha tutto, perché ha tutte le sue regole.
0: Sì, di algoritmo.
1: Sì, di algoritmo. Sono molto, molto scure. Vabbè, buongiorno amici,
0: buongiorno,
1: come state?
0: Buongiorno.
1: Come stanno le vostre macchine dopo la grandinata di ieri?
0: Da me non ha grandinato.
1: Ah, da te, Ale?
0: Da voi
2: di poco non ha grandinato.
0: E da te?
1: Sì, da queste parti si è grandinato. Casa mia, poca roba. Io solamente ho sentito il mio fidanzato a un certo punto imprecare e correre giù. Sì, proprio quando tu ti rendi conto che sta grandinando, perché senti un'imprecazione e una persona che corre fuori. In realtà proprio a casa mia ha grandinato molto poco, però poco più in là ha grandinato parecchio. Vabbè.
0: Tra l'altro ieri c'è stato un momento in cui io e la mia fidanzata eravamo a casa, stavo preparando la cena e continuavo a cambiare il tempo, ma nel giro di tipo 3 minuti, nel senso c'era temporale forte, a un certo punto c'era il sole e continuava a piovere, infatti a un certo punto è spuntato anche l'arcobaleno e a un certo punto c'erano colori di ogni tipo, perché c'era questa alternanza viola a un certo punto, poi arancione di nuovo, poi una luce stranissima dal fondo, cioè sono quelle cose lì che ti mettono un po' un po' inquietante. Sì,
1: mi porti indietro nel tempo a quando sono stata in Thailandia, perché sai, sono stata in Thailandia in un periodo in cui non è proprio la bella stagione effettivamente il tempo era così un po' balletto, no? Cioè l'acquazzone pazzeschissimo, poi improvvisamente sole 480 gradi, mamma mia.
0: Ma acquazzone contemporanale lì? Cioè c'era proprio il temporale?
1: Sì.
0: Ah, ok,
1: sì.
0: Okay.
1: Allora fai conto che tu sai quanto io detesti i temporali, mi fanno molta paura, me l'hanno sempre fatta. Lì c'è stato un giorno a colazione, stavamo facendo colazione, eravamo a Phuket, che è una è sul mare, però quando da noi è estate lì non è proprio la stagione delle piogge, però diciamo che non è la bella stagione, okay, perché lì la bella stagione lì è quando qui è inverno, per capirci. Praticamente noi stavamo facendo colazione in questo albergo che era bene o male tutto all'aperto, e c'era una tromba d'aria. Porca i camerieri, gli albergatori, i locali erano di un sereno.
0: Beh, certo.
1: Io invece avevo la felpa ed ero terrorizzata perché continuava a saltare la luce. Mamma, e loro sereni.
0: Ma
1: sereni.
0: Sì, ma allora lì è come un po' l'hostess che viaggia in aereo e che c'è la turbulenza e tu sei spaventato dalla turbulenza, lei la vedi tranquilla, felice.
1: Infatti io quando sono in aereo guardo sempre le hostess, se le vedo preoccupate mi preoccupo, se no sono serena.
0: È indicativo, sì, basta guardare gli addetti ai lavori, come sempre, no? È come quando un po' arrivano gli ascoltatori in radio e vedono che mancano tipo 10 secondi all'inizio del disco e noi stiamo ancora chiacchierando
1: dei fatti nostri.
0: Sì,
1: mentre Ale suda, tra l'altro.
0: È vero, è vero. Allora amici, buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi. 12 maggio 2026, sono le 6:36 minuti, direi che possiamo mettere il nostro mixatore di vocali.
3: Buongiorno, buongiorno, posso dirlo io stamattina sulle note di questo tango, grazie.
4: Salve gente, non c'entra niente, ma così niente, volevo solo salutare, buona giornata
3: Ale De Biasi.
5: Ehi ragazzi, la fede calcistica resta,
0: lo sfottò,
5: non si cambia mai la squadra.
6: Parlando di nonni digitali mi viene da ridere, perché è vero, anch'io sono un over ormai, ma mi fanno sorridere i nonnetti che magari mi dice: guarda, ti mando un WhatsApp o un WhatsApp, non sanno neanche pronunciare certe cose, non parliamo di Instagram o Facebook.
7: Ciao Lucy.
8: Allora, per esempio, le mele Melinda spesso sono le mele Belinda, oppure mi dia duetti di Ferrarelle, per dire duetti di prosciutto Ferrarini.
9: E mia nonna ha sempre detto: Massimo è andato a girare con la Ton Bai invece della Mountain Bike.
10: Adoro quando spesso mia madre, per spiegarmi qualcosa che è successo a una delle sue amiche, comincia a farmi l'albero genealogico. Ma sì, è la figlia della cugina, del cognato, dello zio, del fratello, del...
2: Mamma diceva ogni volta che andavo via, usa sempre le precauzioni.
0: Beh, ottimo consiglio secondo me.
1: Però posso dire, ma che, come dire, che considerazione del figlio, usa sempre le precauzioni. Perché tu, lui, lei dava per scontato che suo figlio quella sera... Capito?
0: Allora ragazzi, non lo so, ma questa cosa qua potrebbe darci uno spunto per un argomento molto interessante.
1: Ora, come i vostri genitori hanno gestito la vostra sessualità?
0: No, però si aggancia. Allora, vediamo se potrebbe essere interessante, perché la butto lì proprio da questo messaggio qua. Mi è venuto in mente che giustamente lei come genitrice diceva: portati via, usa sempre le precauzioni.
1: Una grande, posso dirti.
0: Bella cosa da parte di un genitore, esatto, la penso come te. Ma ci sono state per molti anni molti genitori che hanno messo come divieto il fatto di tipo: torni presto, perché così con la tua fidanzata non fai niente.
1: Certo, io perché alle 2 del pomeriggio.
0: Infatti io vi posso assicurare che persone che conosco molto bene si sono ritrovate con la figlia, il figlio, insomma, incinta, nonostante gli avessero detto di ritornare.
1: Il figlio incinto? Figlio, ma com'è figlio, possibile?
0: Figlio e figlia, insomma, il figlio con la ragazza proprio incinta, sì, cioè, ok. Poi alla fine, anche se erano rientrate alle 10 di sera, e anche questa cosa, anche il fatto del divieto di non andate in camera, anche questa cosa qua, non lo so. Ha senso, infatti io parlerei di divieti che hanno dato i genitori a noi che forse avevano poco senso.
1: Guarda, io ricordo che sempre alle superiori, allora i miei genitori non mi hanno mai dato divieti, mi hanno sempre messa nelle condizioni di decidere in modo cosciente.
0: Certo, perché tua mamma ti diceva:
1: a tua coscienza. Sì, però effettivamente questo mi responsabilizzava, no? E certo, mi metteva nelle condizioni di decidere per me stessa. Poi ovviamente loro erano sempre pronti, sempre lì, molto molto vigili. Però ricordo che alle superiori una mia amica era vietato tassativamente vestirsi in un certo modo. Certo. Cioè tipo no gonna corta, no questo, no scollacciata. E lei aveva un corpo molto molto fine, capito? Quindi nel senso stava bene anche con la gonna corta, con magari la maglietta, certo, un po' più scollata. E lei si cambiava fuori. Cioè lei usciva di casa vestita in un certo modo, poi uscivamo e si vestiva in tutt'altro modo. Quindi il divieto di vestirsi in un certo modo non aveva senso, perché comunque lei entrava in casa sua e usciva da casa sua vestita in un certo modo. Fuori però stava vestita in tutt'altro, perché andavamo in discoteca la domenica pomeriggio.
0: Ma infatti, allora, io ricordo, ormai è sdoganata, si può anche raccontare che mia mamma un pomeriggio si arrabbiò con mia sorella perché aveva messo per una delle prime volte, penso a 13 anni, la maglietta con la pancia fuori. Ok. E si arrabbiò per tutte queste cose qua. E a un certo punto mia sorella, so che all'epoca andò da una sua amica col cambio di vestiti.
1: Certo, sì.
0: Ma è ovvio, perché a quel punto lì cosa fai? Ti crei ovviamente il modo di trasgredire la regola.
1: Ma capito? Sì, l'escamotage. Sentiamo.
7: Certo,
1: sentiamo.
7: Una volta i genitori della mia ragazza hanno vietato di andare in vacanza. Non esisteva andare in vacanza assieme.
0: È vero! Ecco, anche questa cosa qua. Altro divieto, secondo me, assurdo all'epoca: non andate in vacanza insieme. Ma ragazzi, io lì non ho mai capito, ma poteva succedere comunque.
1: Sì. E comunque, allora, per esempio mia mamma una cosa che mi diceva, non è che me lo pentevo come divieto, però secondo lei il fatto che io dormissi con il mio fidanzato, lei diceva è una cosa molto intima. Cioè nel senso, lei diceva, boh, non lo so, dormire con il tuo fidanzato, cioè una cosa da grandi, capito? Una cosa importante, intima. Poi non lo so perché, però io sono sempre andata in vacanza con i fidanzati, anche quando ero un pochino più giovane, però ripeto, non mi hanno mai messo grandi divieti. Io il mio pensiero che io ne parlavo, guarda, qualche settimana fa con il mio fidanzato, io dicevo, io preferirei che mia figlia, cioè preferirei sapere che mia figlia fa le cose, per esempio, in casa,
0: sì, certo,
1: con le protezioni, piuttosto che saperla in macchina da qualche parte.
0: Sono d'accordissimo.
1: Anche perché... da macchina al parchetto, da chissà dove, da qualche parte, in chissà che modo.
0: Anche allora, io voglio dire una cosa: tua mamma, secondo me, non è che avesse detto una cosa sbagliata. In realtà, il fatto che ci sia un'intimità molto, addirittura, cioè dormire con il proprio fidanzato, dormire con la propria fidanzata, è una cosa molto intima ed è una cosa molto bella, d'accordo. E forse, non lo so, tua mamma intende intendeva dire che ci vuole una certa maturità per...
1: Sì, non lo so, okay, effettivamente.
0: Ma in ogni caso, posso anche darle ragione. Ma quando tu mi metti il no, in quel momento lì, stai sicuro che tuo figlio o tua figlia troveranno la soluzione assolutamente per desiderarlo, perché lo desiderano ancora di più, e per attuarlo. Cioè, diranno alla mamma: vado a dormire dall'amica e poi dormiranno dal fidanzato.
1: 100%.
0: Sì,
1: però... proviamo a capire, esatto.
0: Parlare di divieti questa mattina che hanno dato i genitori, che danno ancora oggi, magari che trovate poco sensati e che poi avete addirittura eventualmente trasgredito. 3332-688-688. Non so più cos'è normale.

0: Ogni 14:50 allora
1: dobbiamo alzare le mani.
0: Sì, le alziamo le mani. No, mandiamo in onda... non dobbiamo alzare le mani su qualcuno. Dobbiamo tipo.
1: Mandiamo in onda vocale.
0: Nostra colpa.
1: Mandiamo in onda vocale e poi spieghiamo tutto. Aspetta.
2: Fischelli, che cazzo, ma non potete ridere ogni volta che fate una telefonata.
0: No, aspetta,
2: cioè, non è possibile sentirvi così ogni volta. Dai, su, ragazzi, avanti.
0: Allora.
2: Un po' di serietà quando fate i compleanno anno.
1: Io ho risposto deformazione professionale, lei risponde.
2: Decisamente, avete proprio ragione. Comunque voi due insieme siete proprio due sagome. Ciao, bravi, bravissimi.
1: Allora, due sagome nel senso due personaggi.
0: Ah, pensavo che fossimo due tizi fermi.
1: No, immobili. Allora, spieghiamo questa cosa. Spieghiamola una volta per tutte, ok?
0: Ma cosa vuoi spiegare?
1: Siamo uno di fronte all'altro.
0: Sì.
1: Ok. Ci conosciamo molto bene.
0: Sì.
1: Quindi io so che cosa dire o cosa scrivere per farti ridere. Idem al contrario, tu con me.
0: No, io non lo so. Molte volte ingenuamente scrivo qualcosa, a te qualcosa fa ridere. Cioè, voglio dire,
1: molte volte le cose sono condivise, quindi capita che ci condividiamo i messaggi su WhatsApp e mentre uno dei due sta leggendo una cosa seria, giustamente l'altro infame, ok?
0: Sì.
1: Scrive una cosa che fa ridere e noi ridiamo, però se voi ridete là fuori, va bene.
0: No, allora a noi piace poi quando la gente si commuove al telefono, è una cosa che noi vuol dire che diciamo la sorpresa è riuscita e quindi siamo super contenti che questa cosa sia successa. Poi dall'altra parte qualcuno può tranquillamente affermare i Pischelli non sanno fare gli auguri. È vero.
1: Ci sta. Lo facciamo a modo nostro.
0: Però come lo facciamo noi non lo fa nessuno,
1: è vero,
0: almeno quello, dai. Va bene amici, grazie. Comp'anniversario ovviamente torneranno domani alla stessa ora. Piccola pausa e ritorniamo tra poco.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.

0: Le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Rocco Hunt è la più bella del mondo su Radio Company. Guarda che puntualità.
1: Ci siamo, infatti, sono le 15:01 e tra poco abbiamo bisogno di voi.
2: Radio Company Time. Noi
3: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6:30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6:39 siamo in radio. Ciao,
3: ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Ma sorry papi, Topic e Becky G, 15:04 inizia così la seconda e ultima ora di oggi, dove parliamo di cose che
1: allora,
0: tu ci spiegherai.
1: Allora, abbiamo aperto la puntata parlando di grandi e di quello che è successo a Verona, di tutti i disagi che chiaramente questo comporta. Speriamo che quest'estate possa essere tranquilla da quel punto di vista. Guardavo ieri un video su Instagram di due ragazzi che scherzavano nel momento in cui c'è l'allerta temporale. Di solito le assicurazioni ti mandano un messaggio del tipo: ehi Federico, guarda che è prevista grandine, forse dovresti mettere la macchina.
0: Io dico: no, ho la polizza, paga.
1: E giustamente lui diceva: ma scusami un attimo, ho la polizza, ho la casco, con tutti i soldi, con tutti i soldi che vi ho dato, guarda, come minimo spero di fare 7.000 euro di danni, che così almeno rientriamo in qualche modo. Chiaramente è una battuta, fa molto ridere.
0: Salutiamo
1: però
0: tutti gli amici che lavorano in un'assicurazione.
1: Certo, però loro lo sanno ma non ce lo dicono.
0: Esatto.
1: Cosa che ha fatto sicuramente molto ridere, però in un certo senso ci ha fatto riflettere, perché alla fine noi tutti facciamo l'assicurazione classica, appunto, per la macchina, l'RCA, però magari qualcuno di voi ha all'interno dei pacchetti più specifici, no? Esatto.
0: Quindi oggi al 333-2688-688 vogliamo sapere intanto per la macchina, in questo caso, se è il vostro mezzo principale. Se siete andate solo in moto, va bene la moto, ok? Chiaro. Metti che uno non ha la macchina.
1: Che cazzo di premessa hai fatto?
0: Metti
1: voglio
0: che
1: dire,
0: uno
1: vabbè,
0: non ha
1: ok,
0: macchina,
1: va bene.
0: Quanto pagate di assicurazione all'anno, ok? E che cos'è incluso?
1: Ecco, questo
0: molto
1: è importante.
0: Bene.
1: Quindi oggi ci facciamo gli affaracci vostra. 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali, come al solito scegliete voi la forma, ma vogliamo sapere quanto pagate di assicurazione all'anno o ogni 2-6 mesi o quello che volete.
0: E che cosa avete aggiunto?
1: E che cosa, quali pacchetti assicurativi avete al suo
0: io
1: interno?
0: Io, se rifletto, dovrei pagare all'incirca 840 euro all'anno.
1: E che cosa è incluso?
0: Tutto, tranne la casco, animali vaganti, cristalli e anche quella cosa che è obbligatoria adesso.
1: Scusa, quale cosa?
0: Responsabilità penale.
1: Non è obbligatoria la responsabilità
0: penale.
1: Vabbè,
0: l'ho messa.
1: Cioè, nel senso che ti danno l'avvocato nel momento in cui... Esatto. No, è molto utile, per 50 euro.
0: E soccorso stradale anche, in teoria, visto che, insomma, tanta autostrada.
1: Nel mio caso, passando ad un noleggio a lungo termine, finalmente sono riuscito a togliermi questa. Però so che è inclusa la casco con una minima franchigia e poi tutto ciò che richiede.
0: Posso spaccarti i finestrini, posso fare
1: tutto.
0: Sì, io
1: vado a spendere una roba con tipo 200 euro, non mi ricordo.
0: Non è male, 100 li metto io.
1: 333-2688-688, quindi quanto spendete all'anno di assicurazione, ma soprattutto quale pacchetto, quali pacchetti avete inclusi al suo interno, anche per capire effettivamente
0: come le personalizzate.
1: 333-2688-688.

0: Mask con Mercy su Company. Allora, abbiamo alcuni messaggi che riguardano appunto la sicurezza. Se togli la canzone di Mercy.
1: Grandissima, molto bene. Intrigante, non sapevo finisse così. Guarda, chi sta applaudendo?
0: È la canzone stessa che sta facendo gli applausi.
1: Non l'ho mai ascoltato.
0: Allora, più quanto pagate di assicurazione? Che cosa avete al suo interno oltre alla RCA normale? E appunto anche da quanto tempo avete intestato l'assicurazione a vostro nome? Perché attenzione,
1: quest'anno.
0: Molte, ad esempio, sfruttando, ora non vorrei dire una cavolata, sfruttando la classe di merito o comunque che ne so.
1: Puoi anche, acquisire, diciamo, la classe del, certo, genitore. Se però, sì, ecco, intestata la macchina.
0: Esatto, e poi ad un certo punto, quando te la intesti proprio a nome tuo e parti tipo da zero, paghi tantissimo e poi pian piano c'è la scalata verso l'alto. Comunque sentiamo.
2: Vai. Io della mia auto pago 630 euro all'anno e ho incluso
0: poco.
2: I cristalli.
0: Beh, dai, comunque per 630 euro all'anno non è malvagio, eh. Poi
1: pagata ieri l'assicurazione, ho la casco e pago 1119 euro.
0: Ok, per la casco ci può stare all'anno, ovviamente, sì. 1100,
1: Poi 620 euro annuale, eventi atmosferici, animali vaganti, cristalli, soccorso stradale e l'RC su una Kuga 2.0.
0: Ok, dai. Potreste anche indicarci, perché poi chiaramente l'assicurazione cambia a seconda del modello che possedete, quindi sarebbe bello anche capire che macchina avete e l'assicurazione.
1: Giustamente.
0: 333-2688-688.
1: Allora, vogliamo capire quanto pagate all'anno di assicurazione, quali servizi avete incluso e qual è il modello della vostra auto.
3: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

l'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Gaetano Ferro e Giorgia Superstar. 15 e 18, si parla di assicurazione della vostra auto, quindi quanto pagate all'anno, che tipo di auto avete, quali servizi sono inclusi.
1: Dai, abbiamo dei vocali, quindi ascoltiamo.
0: Un sacco di vocali, senti qua.
2: Io per la mia Smart pago 530 euro annui, compresi i cristalli e anche comunque anche la copertura sul conducente, ecco. Però ieri ho parlato con il mio ex dipendente che ha 22 anni, sì, e poi mi ha detto che paga 1300 euro, sì, della sua tipo 1300 euro annui, ed è l'assicurazione che gli ha fatto un miglior prezzo.
1: Sì.
2: A 22 anni 1300
0: anch'io euro. Il primo preventivo, quando ho comprato la macchina nuova, che avevo chiesto erano circa 980 euro di assicurazione. Gli ho detto
1: io ad esempio per un anno l'ho pagata intorno agli 800-900 l'assicurazione, dopodiché ho avuto questo calo improvviso e sono passato da 900 euro all'anno a 580 euro l'anno.
0: Ah, quindi a me andrà il prossimo anno andrà.
1: No, non è detto, non è detto, ci sono tanti fattori che influiscono. Poi chiaramente non devi fare incidenti, punto giusto. Primo, punto secondo, poi non lo so, è anche quello che
0: il mercato
1: accade, no? Perché purtroppo con questo cambiamento climatico e quindi anche con le grandinate, quindi anche con aumentano i premi assicurativi, perché alla fine entriamo in una specie di zona ad alto rischio, appunto, di problemi atmosferici
0: e tutto il resto, figurati.
3: Poi, io pago 660 euro l'anno e ho incluso ovviamente l'RC auto, la polizza cristalli, eventi atmosferici, atti vandalici, l'assistenza diciamo legale, cristalli. Direi che per il prezzo è una bella polizza.
1: No, è ottima. Bene, è ottima per quella cifra lì. Poi sentiamo,
0: te ne leggo uno, se ti va. Allora aspetta. 208 del 2018 paga 208 euro.
1: No, Peugeot 208 credo che
0: ma scrivi Peugeot 208 buttato lì, stiamo chiedendo il prezzo.
1: Ma scusami un attimo che senso aveva scrivere 208 nel 2018?
0: 208 dal 2018, Peugeot 208 del 2018, infortuni, assistenza stradale, atti vandalici, eventi atmosferici
1: 560 anni. Poi 500 Abarth, furto e incendio, assistenza stradale plus, bonus protetto, la casco no perché costa un occhio della testa, classe 1A, e siamo intorno ai 291,44 euro. Mentre sull'altra macchina, la Citroen C2, ho solo il soccorso stradale e il bonus protetto. Costo 242 euro. Ciao da Domenico.
0: Se hai un sacco di anni che hai un'assicurazione, è normale poi che tuo padre si ritrova 6 macchine intestate.
1: No, appunto. Ma poi comunque l'assicurazione con tutti i pacchetti assicurativi ha senso nel momento in cui avete una macchina, diciamo, nuova o appunto ci tenete particolarmente. Ma se avete quella macchinetta lì così che utilizzate giusto per...
0: Tipo dalle mie parti, animali vaganti, se non ce l'hai sei morto.
1: Figurati. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, quanto pagate di assicurazione, per quale vostra macchina, quindi il vostro modello di macchina, e soprattutto anche quali pacchetti assicurativi avete al vostro interno.

0: Pomeriggio dai Pischelli, Joe e Chicco, fino alle 16 insieme. Ovviamente stiamo parlando oggi di assicurazioni. Assicurazioni, quanto pagate, per quale modello e soprattutto quali pacchetti strani assicurativi avete al suo interno.
1: C'è un messaggio per me, sì. Dice per Chicco: quando avevo l'amorosa Trasagis, ok, quindi sì, dalle mie parti, avevo l'opzione animali vaganti. E ora che abito in città, Cordenons l'ho levata. Che Dio me la mandi buona, ma effettivamente sono tutte zone dove, insomma, c'è la strada, allora, in mezzo al bosco. È normale, certo, che poi il cerbiato stia passando dove prima non c'era la strada, magari.
0: Guarda, mi è capitato proprio questo weekend, domenica mattina, rientrando da un sabato sera lavorativo, quindi erano le 6:30 del mattino, ho trovato una Smart praticamente distrutta con una signora molto spaventata e purtroppo con un cerbiatto
1: Che saltano
0: morto
1: fuori, poi specialmente di notte.
0: Ma siamo a Conegliano, cioè, siamo a Conegliano, capisci? Per carità, non è neanche così tanto distante dalla montagna, però no, voglio dire, cavolo, non avevo mai visto un cerbiatto nella mia vita io,
1: Per fortuna non era sulla tua macchina, sarebbe stato comico.
0: Sì, avrei, cioè, avrei pianto da oggi fino a non so quando.
2: Poi, ciao compagni, io pago 317 euro ogni 6 mesi, no, quindi semestrale, e ho dentro la mini casco, quindi se esco fuori strada per cavolacci miei, risponde di un tot di danni, animali selvatici, furto incendio, cristalli, soccorso stradale,
0: certo,
2: quella del mio
0: tutto,
2: avvocato, okay, la penale, 317.
1: Beh,
2: ogni
1: non è malvagio comunque.
0: Poi
1: dai,
0: c'è un ascoltatore che a quanto pare può permettersi di avere belle auto e soprattutto di saperle mantenere, perché ad esempio scrive: ciao Pischelli, io della 500 Abarth di assicurazione pago 450 con assistenza carro attrezzi. Poi ho una Jeep, pago 1900 euro con casco, e la rossa, credo che a questo punto intenda la Ferrari.
1: È il famoso uomo che ha la Ferrari.
0: Pago 3900 euro con la casco. Vabbè, però se ci pensi, per una Ferrari
1: 100.000 euro di macchina circa,
0: è poco anche pagare 3900 euro all'anno per la casco.
1: Sono 30 euro,
0: no,
1: per lui,
0: sono pochissime.
1: Salutiamo Matteo dalle stalle alle stelle, 155 euro di assicurazione, nessun pacchetto, Fiat Uno 1.4 suite, 28 euro di bollo.
0: Beh, dai, ci sta.
1: 333-2688-688,
0: quindi
1: parliamo di parliamo di assicurazione, quanto pagate all'anno, qual è il modello della vostra macchina e soprattutto quali servizi avete inclusi

0: assicurazione oggi all'interno dei pischelli. Salutiamo Lilia che dice: sì, una classe A pago 1244 euro, conducente cristalli, tutela legale e assistenza stradale.
1: Ok, beh, ci
0: classe
1: sta.
0: A, ci
1: poi
0: sta.
1: Volkswagen Passat 2012 con 382.000 km, grandissima macchina il Passat, grandissima okay, auto veramente. Intestato ovviamente alla madre, classe 1. Grande amico mio, intestato alla madre, proprio classe italiano. 1, paga tipo 200 euro all'anno, RCA più soccorso.
0: Non è male.
1: E giusto questo mese ho comprato una nuova Passat, usata ma con solo 6 anni. Ho chiesto preventivo se la intesta mia madre, mi costa 1000 euro.
0: Ah.
1: Con RCA, cristalli, grandine, atti vandalici, soccorso, furto e incendio, obbligatorio con atti vandalici. L'avessi intestata a me in quattordicesima classe, eravamo oltre i 2500
0: allora,
1: euro.
0: La mamma è sempre la mamma.
1: La mamma è sempre
0: caso.
1: La mamma, buona festa della mamma, però, quindi tanto vale.
0: È tanto 1000 euro comunque, vabbè che hai compreso tutto, però...
1: Allora dipende, cioè dipende da che, che visione hai sulle automobili. Nel senso che se sei una persona che si accontenta e quindi metti anche in preventivo che tanto a te della macchina non te ne frega niente, quindi se si rompe mentre se sei una persona che cavolo ne so, ha risparmiato, ci tiene, si compra la macchina dei propri sogni, è anche normale che qualcuno sia disposto a pagare tanto per tutelarla.
0: Ho un dilemma. Gli assicuratori si fanno l'assicurazione da soli?
1: Grande dilemma. Allora come fanno a risparmiare? Ma secondo me no, perché alla fine poi
0: si fanno i pacchetti.
1: Non credo abbiano chissà che sconti loro. Cioè come uno che lavora al supermercato, non è che può fare la spesa con il 50% di sconto rispetto agli altri.
0: L'assicuratore ha un po' di margine probabilmente, sa farsi i giochetti, le composizioni. Non
1: poi
0: lo so.
1: Chris scrive: ciao pischelli, Audi RS3, pago 2300 euro full casco. Però ci sta, per un RS3 ci sta più che giusto, insomma.
0: Poi c'è un'ascoltatrice, quella di prima, della Fiesta di 15 anni, che paga 580 euro prima classe, mai fatto incidenti in 40 anni di patente. Quello è, diciamo, determinante.
1: Aspetta, che abbiamo un altro ascoltatore che dice: ma mai sentito parlare del decreto Bersani? Ovvio, sì, certo.
0: No.
1: Tu no?
0: No?
1: Bene, allora te lo spiegherà questo ascoltatore tra poco.
0: Dai, mandaci un vocale, ascoltatore: 333-2688-688.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: ancora buon pomeriggio dai Pischelli.
1: Ciao.
0: Parliamo di assicurazioni, quanto pagate, per quale macchina e soprattutto quali pacchetti avete compresi all'interno. Allora, Matteo, forse l'avevamo già letto, non mi ricordo, comunque 155 euro di assicurazione, nessun pacchetto, ovviamente per una Fiat Uno,
1: ah, sì,
0: 1004,
1: sì, sì,
0: con 28 euro di bollo. Sì, beh, ma cos'è, macchina ormai d'epoca, viene considerata,
1: no,
0: storica? Perché tu sai, in teoria, se non sbaglio, magari sto dicendo una cavolata, c'è proprio una distinzione tra macchina storica e macchina d'epoca. Macchina d'epoca ha trascorsi 30 anni.
1: Storica,
0: storica sarà un pochino meno,
1: probabilmente.
0: Tipo,
1: Poi salutiamo Mirko, che ci si scusa all'inizio per la trascrizione perché ha dettato al telefono il messaggio, e dice: ciao ragazzi, 367 euro all'anno, RCA, Carlo Attrezzi,
0: sì,
1: che è
0: okay.
1: Carlo Attrezzi, ma l'assicurazione dipende anche molto dalla provincia di residenza, perché in base alla provincia aumenta il rischio e quindi aumenta anche il premio.
0: È quello che dicevamo prima.
1: Lo stesso,
0: sì.
1: Provincia di Rovigo, stessa auto, provincia di Venezia può anche raddoppiare, addirittura.
0: Poi abbiamo anche chi ha lavorato come assicuratore, ci sta scrivendo in questo esatto momento. Ciao, io ho lavorato su un'assicurazione, nauseato dai venditori di fumo, me ne sono andato perché facevo risparmiare soldi al cliente mentre il proprietario era 30 anni che appunto li spennava.
1: Quindi lui era per il risparmio del cliente, il proprietario...
0: Allora, è sbagliato dal nostro punto di vista. Dall'altro, molto probabilmente qualcuno dovrà pur guadagnarci, cioè, quindi alla fine sì, guadagni
1: sì,
0: sulla mia pelle, però
1: che ne so, 500 euro a me, 500
0: ciao.
1: Euro a te,
0: sì.
1: 500 euro a qualcun altro, tu fai un danno di 400, comunque ci guadagnano lo stesso.
0: Assolutamente,
1: quante volte
0: sì.
1: Hai portato nella tua vita la macchina a riparare con l'assicurazione?
0: Io un bel po'.
1: Beh, tu perché sei
0: io
1: abbonato.
0: Io un bel poco di parabrezza, quindi,
1: no,
0: quindi sì.
1: Dire, quindi,
0: poi
1: però.
0: Manuel, ciao ragazzi, sono Manuel, un semplice operaio idraulico della provincia di Venezia, ma lavoro a Padova. Io posseggo un SUV della Volvo, una XC60 da 200 cavalli full optional.
1: Uè.
0: Bella macchina. Come assicurazione intestata a me, che sono in prima classe da più di 20 anni, ho tutti i pacchetti possibili inclusi e pago 430 all'anno.
1: Manuel, sentiamoci in privato, ti do la mia macchina.
0: Vabbè, cioè, ma Manuel,
1: firmi.
0: Manuel, ma
1: ti do 100 euro.
0: Il cugino di Manuel fa l'assicuratore sicuro.
1: Eh sì.
0: Figurati.
1: Raccomandazioni, dai, ancora un quarto d'ora insieme. 333-2688-688. Quanto pagate di assicurazione? Qual è la vostra macchina? E soprattutto, quali pacchetti avete acquistato?

0: Buona nuit.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sì.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

pronti per Company Yesterday, per il secondo contatto di questa settimana. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, ben ritrovati anche stasera, martedì 12 maggio. Abbiamo due ore da passare assieme, quindi tantissime canzoni, già scelte naturalmente per questo appuntamento dedicato ai successi di qualche anno fa. Saluto Gianluca Pacini, già in regia, pronto naturalmente a mixare tutte le canzoni che sentiremo nelle prossime due ore. Tra poco Eros Ramazzotti, non da solo ma con Nicole Scherzinger, ritroveremo Fino all'Estasi, poi Too Black, ascolteremo anche David Guetta, Agnes, Giusy Ferreri, Emma Lanford, Alcazar, Super.

Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Pronti a continuare il nostro appuntamento di stasera martedì qui su Radio Company. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, da Gianluca Pacini che si occupa della regia. Tante canzoni, come sempre, protagoniste di Company Yesterday. Le sentiremo tra pochissimo, una dietro l'altra e senza nessuna interruzione delle altre, naturalmente scelte per questo spazio di stasera. Siamo pronti quindi a continuare tra poco con Daft Punk e Pharrell Williams. Poi ritroveremo Manu Chao, Lady Gaga, Junior Jack, Lee Lewis, Jennifer Lopez e ascolteremo anche Madonna. Subito c'è Millennium di Robbie Williams.
2: Radio Company, Yesterday.

0: qualche minuto con Madonna, uno dei suoi tantissimi successi e quello che abbiamo riascoltato, Celebration, in attesa naturalmente che arrivi con un nuovo album già preannunciato per il prossimo luglio. Già comunque in questi giorni stiamo ascoltando la sua nuova canzone assieme a Sabrina Carpenter. Noi ci fermiamo adesso, breve pausa, ritorneremo tra pochissimo. Company yesterday.
1: Dice in spagnolo
2: bocadillo
1: e in francese
2: colation,
1: in portoghese
2: longi,
1: cinese
2: ciao chi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Bego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company Snack.

0: momento continua lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa a quest'ora qui su Radio Company. Ben ritrovati a tutti, io sono Fabio De Magistris, con me c'è Gianluca Pacini, sarà lui quindi anche nella prossima ora ad occuparsi della parte tecnica e a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Ricordo che Company Yesterday ci dà la possibilità assieme di riascoltare solo i grandi successi, quelli di qualche anno fa praticamente. Tra poco Shaka Ponk, poi Royce Coop, ritroveremo anche Lady Gaga, Jamelia, Ola con I'm in Love, poi Ralphie Rosario, Robby Rivera, subito The Black Eyed Peas con Where is the Love.
1: Radio Company,

0: tempo per qualche minuto con Roby Rivera, era Bang, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa per noi, quindi ci fermiamo e ritorneremo tra qualche istante.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Company.
7: Yesterday.
6: Yesterday.
7: Company.
6: Yesterday. Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Radio Company. Yesterday.
0: Amici di Radio Company, ancora una buona serata a tutti. Continua Company Yesterday. A quest'ora sono i successi di qualche anno fa da riascoltare assieme, quindi tante canzoni anche nella prossima parte, una dietro l'altra, senza nessuna interruzione. Io sono Fabio De Magistris e Gianluca Pacini si occupa della regia. Tra poco vi farò riascoltare Boris Douglas, poi 49ers, Shakedown, Party One con I'm So Crazy, poi Sono, JD, Novi vs ENIAC. Subito per ripartire, Riding the Rhythm di Blackwood.
6: Radio Company, Yesterday.